0: Partimos contigo en nuestra disco sonora del fin de semana.
1: Son qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia.